0: e copa. E non è di solo, o di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì, molto bene. Mar contentag, e ne beni kerk populair. E da magazza va mai di te fece, o di film, e di mente di come van di hein en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dan